0: Uza, Nathan Gigwe ni Barote Tete Maledi. Yeah, igasa gine chamu beto, mama. Pinin location, if I can just pin the location, but I can just get the seat, can I tell you about it? Gala shua chita apsi goro. Shua agene enegilegi biye gono. Malita gona teleba Sunday special buwana higa sa ilego gita uwe man the meeting baraga besa. En bituti na tenubara inesko bitkia lak tegege was tege buwana na tuburudike mbaka ulimbo sanane na tenenepo bete. Gurina nwebista gurina gole jini karibu sana sika bitkia tastatu kuli kibaga ngena teleba Sunday special. Nikigeti nukiota njimweche cheti nukiota njimoto kabisa buwana chata nje gusi kiyo garasu kabitu kovuman kabisa enwigi niten angaleke change otesta enwigi niten buwana toko tukiangalia zote po wapamoja lakini ale jim karibu sana enbidutu notene nibaraini buwana notene go sandi ya genge notene nesi matu kabisa juwe mewaka waka huku kanairo buwana ye mange ndo loni mitena le kateb town bwana lakini karibu sana ina tribe Sunday special touch family. Hello hello
1: ya mulo baba
0: missing bwana ya munenye ke
1: so joro ya mulo baba take mo joro wenyu
0: che mage touch fm
1: juro grit che mo ke ya buya jiko lugu ma timi da babo ni oto
0: amune ola mbalungu che
1: mage lugu joro wenyu ka pan che mage buya gable ta bye bye wenyu
0: e go ria rabo ni go safi sana.
1: Mia yimi joro wenyu.
0: Na mjini anita ni bagoro wagi tache femelo.
2: Tache femelo. We wafta wafta manya.
0: Hello.
2: Hello, ya muna wafta rakwa.
0: Ayo amite nuwe lwe, ngwa rano.
2: Mi walo abiru wye no liyepke da wa riwa famo. Hai netko kipe snipe na liyepke da wa riwa famo. Ile lalda na abiru liyepke da wano amai.
0: Ikwenye misingo.
2: Ikwenye buwana, une gala ino na wano.
0: Acha we lala agi nege emme.
2: Ye lala agi nege buwana. Ama jenge tanyi wezu dara kwe manyo.
0: Eh.
2: Ya mungi mi bamo ja buwana. Inge lagi mi tari close enjoy. Katuwa kite majabe jadul jama tu nege teja. Nye mtaja vemi we.
0: Asante sana. Na mjini onto na gibete. Gibete zite wege taji femilo.
1: Wee. Zinye.
0: Wee.
1: Ili ano.
0: Mwati jenga liye mune.
1: Abagay. Uto tiro. Nente zito.
0: Rose tenia nywe. Yere ndenda ine zangi ine pinta yone. Are you moti with you two itu gachumbari get
1: you?
0: Hello, itu Arabs, what do you do?
1: Oh,
0: I'm not tiny. Much again, Safi.
1: Ramos, meaning anti.
0: Eh, Namjin and Ramos. Taji film, hello.
1: Hello. Chamge wapla.
0: Chamge buena.
1: No, toi gavisa. Choru nengi nganazani yeti yeti benda.
0: Eh.
1: Omo no to gavisa. Choru nengi yeti kabura ni yeti.
0: Eh.
1: Ile lol do na visa. No magito no do da pogerete. Gosto kurista.
0: Oh, eh, to tko titang gorai go.
1: To titang kwa ngi macha puri loga ganda pung gorai go.
0: Eh.
1: Amali
0: jona yo
1: pa kwergel
0: na bese
1: awoi
0: jo
1: sio
0: anyo la kwa ye te
1: bute
0: tu ito kwa sta ya ngo ti jona ne su
1: I'm going to go to the special.
0: Safi. Asante sana. Miten kumye biga bulona taji femelo. Hello. Taji femelo.
1: Taji femelo.
0: Hello.
3: Yamuna was that I'm going.
0: I'm eating well, Yamuna.
3: I come again with my kid. I want to see you can't be living on my cap proven or no.
0: Oh, and you can't prove it on my cap peeling?
3: Cap peeling on my proven no.
0: Oh,
3: you go on, man. I do this way.
0: You go on, man.
3: Eh,
0: lui mami,
3: a
0: capito
3: le
0: cose che fa anche da già mo.
3: Che
0: tu hai nel tuo profeta pungru zengere bijombijo pinzava ivao. Bella,
4: bijombijo
0: bijo bingere. Che tino?
4: Profeta
0: pungru zengere bijombijo pinzava. Eh, non
4: gli dai fatto. Eh, ta studio.
0: DJ.
4: DJ, non DJ, vai.
0: Ehi.
4: Non mi hanno detto che non è vero.
0: Ma Gigi? No,
4: non ho detto.
0: Oh, Elia, non ho
4: detto. Ho detto che non mi hanno detto che non mi hanno detto.
0: Ah, è Safi.
4: Allora, guarda.
0: Ehi.
4: Se non vuoi che non mi hanno detto che non mi hanno detto che non mi hanno detto che non mi hanno
0: detto che non mi hanno detto che non mi hanno detto che non mi hanno detto che
4: e
0: gli ho detto che non è vero che non è vero che
4: non
0: è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero
4: che non è vero
0: che
4: non
0: è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero.
4: Oh,
0: mi già l'angelo, rapi mandato, angi mandato,
4: sta vivo
0: terpero. Le
4: vuole
0: la sina muanga anet, sto nyagane. Avele sina muanga anet, sto last week.
4: Oh, mi ha detto, non mi rende da ubastai.
0: Eh?
4: Ora si può ubastai, non mi rende da ubastai. Yes.
0: Allo?
4: Allo?
0: Where è nato Anani?
4: È nato a Dennis.
0: A Dennis?
4: From the Bazaria.
0: Are you asked how you are and is it? I know.
4: But I'm maybe living in the dog.
0: And I get out getting Mungania.
4: I thought we had the name of the opera on the Agosta.
0: By the way, I'm sitting on the Tago, visiting when I sent Tennisana. Apikia to jibitano ni mbache ba izari asa. Angasale changa mkanoti mbika besa agere kina weldo nukoya chile nubadigiri shalo nkabli eti ya kwanda ablangatila riposta domi nigendo ni mbageli watakini wagere miteni yonito nukabisa. Ago changa mbikia agere agicheke chata nukabiki miteni nge webertano tano nebo conference. Kibirono nasi yonu limamu waritika le miteni nagini ndani kabisa. Kale international tunakuja kuzungumzia kale ok safi. Game ni baasin olvasa Chelsea badaye. Hello, meeting tuned on. Thank you so much. Okay, I got a chat again. Not in the meeting in line that you turn. Hello, Neo. Hello, the ambulance in Alianga. I can't challenge you. So, but okay, Emmanuel, I'm meeting tuned. I'm going to take you to Mama Bunja Nation. Wesley, I'm going to go to meeting Sunday. Not in the garden. I'm going to check. I'm going to check. Webster, check. Curry, check. End, check. Check. Again, I'm meeting in Danny Gabisa Lenji. Thank you so much. So, Chitapkoran Jin in the Rutan Gumagi, Gumogi, because I'm not on nowhere. Stuck it to Potes and Mudata Kidogo Buana. How much I guess go with Kay Gunim? How much in Gitaga took a lot in the Bangana? How much I gave a soko and I go shag mood kit your genu? Music, Jia music, Buana, Burdan, Jia Burdan. How much I get a 10 soko? N star 274#. Agota fadhali ngebendi soko miyono pesa en ticket number 1 gomite 67,000 en ticket not nega gisirigele fees en ticket it not nega gisirigele fees en ticket it not nega gisirigele fees anane school fees kiru kutitinye lagwe ne mite sugulu oye nyoche nginjita fees enere utenta fadhali en si sote ngeene mapema kabisa mire u 67,000 Kenya shillings. Yalo go tagi watata sukuli singune. Matingwe na nengunge tagi nye nege lenji niwe gangai sorry school fees. Ogo nichu 67,000 chiko kikuni nibaro hindi nato nipo inyorichine nge en kwenu utinato nipo pesa kidogo kabisa. Hmm? En kwenu nato nipo pesa chema mima na inga bisa. Silingi shekia wata tipte awe silingi shekia wata sasomu. Till chita tika tini toni kabisa saa hii. Kwa chill get your star 274 hash. Agi we number one. Agi we number one. Agi inagora chita ile. Ut kwa rgema kwa tata school direct. Unapangu hapo. Kwa utko meti yungara problems chota chepanga lega hapa school fee sign nini nini. Anubu chile ite na gigonin kwa ragi nye kwa pwasi mwengu nge. Kigonin kwa pwasi mwengu. Sibu chichisa ginye lege makta nyendit. So me wati lele lazima kwa tata school kuhuna wanitani achicha. Na oto kitu kuko intention kwa rabini kiyota nchiko kwa gire soko muru wakole. Imu uchiko wani nafasi kwa ite na ninyurchini nge 67,000 school fees. Kwa gire til ticket kitu kinoto nene raisi. Ni ya lejini chito en Sunday ni unito. No niko soo ningu ni chill kitu star 274 hasha. Mi uchito labda tinya areas chiba school fees. Mara katinya chito 7,000. Huh? Kundi chabe sabu inyori chiga 67,000. Omar agi baishi siling tiptem siling sosom. Itil tiga tisha gang wan mute ni onetan. Mana ichi. Onguna na mo chito kara yegu successful chita by the way. Yegu successful ina chita ndiru tatafadhali. Ose chito no anitinye galega ab school fees. Nojua kukana pesa sa zingine ni tricky. Ichi chuka pesa chie muche yelivan school fees itaro chipa genyit. Pegu na toko kinyit paka tame na onyo unende pa next year amune so school fees chewu chwa mbala loga high school nini nini chill jita gitio star 274 hash agitil ticket number 1 star 274 hash agitil ticket note number 1 agu mwagiri chita note nega agotil ticket mwagiri biki tile ticket toska ago na mko papi gendi rautan nago nyuru not pig baga bonus esendi rautan Tuska kunyuru not big away bonuses. Chill jita get your star. Omoche chill jita get your star 274 hash ogi till jige ticket. Ogo yonge itil gora ticket. Yonge itil ticket not a nungut. Ogo more successful you are ticket. Ine ilianata suka biti segu. Ogo mingat anaitil ticket kogo yon in bonus. Itil ticket ko more successful. Anaitil ticket ko successful. Yonge til ticket kwa nago guni ni bonus kwa uchi tona tena wakire kwa uchi tona kukure bena adeko kiko uchi bonus kidogo eni otan. Ole njini kitu yoke bonuses kwa choto nguwe chemi itena siko pitko toretin itegu successful. Yani toretine ngele anako til jita ticket wane basiling tiptem. Okumara rabia yane kwa tinye tu nega tukulet kwa tiptem ino oto. Kumara wake successful kwenye urchike bonus kwa wakire kwenye urchike agena otan nege kukure ni in Caleb. Kwenye urchike kishek 244. Cynthia kwenye ur 48 shillings. Kengalale no nga nyori sinti ya igere sile kogi gochi na fasi na otanipa tiketi chaga lago yankara. Ya nimu uche toka til tiketi na igito yankalago lago poni po ishi 48 shillings na otan. So uno niton, ogosi nyori chige bonasese ite star kwa wingi itil tiketi chota cheguget. Omache chita chile star 274 hash. Kwa mwa uno linjini soko eni nguni, na mwa uno litepto ando nyo nguni neba soko murwa. Machang big. Tu tugin biga bisa ogwe low eni chega to chega gochuto konye la genge katilbu ticket agenge ogwe ni oniton ke mo chebi go eng chenyor chinge school fees agere Benjamin ko itungu ne katilbu ticket agenge ogi gochi 41 shilling nguru akina mama nye chemite ni oniton wangana le mostly go chega tyo tanje tipu ni chitnye na go tnye challenges chibanga le gap school fees bwana wazee wako wapi til ticket ni tano Kimo chibi goeng? Kimo chibi goeng? Ago bi goeng ichotan go chotan jipendi go nyor chinga 67,000 giro ma pesa kidogo 67,000 67,000 chemi teni anton en ticket ni ngaka sirige le school fees ago yon to mbo successful ticket ne ngunget na na chom jiti taraine til ticket no to ngunget rakaraka go sibuke amune Sinyoru na tachota chikumwege lele nenye bonuses. Kwa bonuses chota nukwa chota chota warate ni kurigere ndire utane kukigal jige anankegu successful. Kumiba ishi npeza kurijabisafu usia kukinye. Ote ndenye nyoru ya ntiket nota nipa somo gana nipa angwa na nipa mutu. Ote ndake ntile tati kwa 150 shillings. Akumara gie nyoru bonus. Aya akirot kago na mbochanga bonus. Na mumpike kago nyoru. Akire nguni negure Sylvia. Nga toko tile ticket kwa higo jise lingishe kyo toko nomis. Aya. miten noto nekekure Diana kokikochi silingishek choto 200 bonus mi nekekuren Steven Steven kokanyor bonus noto nebo 740 noto nekikure Regina kokanyor bonus akine noto nebo silingishek kik choto 100 nekikure Chepchirchir kokatil ticket kotile ticket noto nebo somok ako kanyor 866 kokochi soko 866 amache anyiger neu Chepchirchir nguni kotile ticket noto nebo somok so ten ticketishek somok kele onda katati tati chekabaishe ne kumaga 90 shillings akonyor 866 so kurwa successful ndagelu kwa successful nguni kwa ikinendet noto nekakonyor keleji congratulations igere sile kukawaljinge kumabaishien pesa age tugul joto chechiget agere Bernard kwa nebo 337 kukikochi silingishek artam kukenyi mite noto nekegure John kukikochi 904 agatil ticket noto nebo muta gine 904 haya mite noto nekegure Shadrach kwa kikochi silingishek 195 mite nekegure Victor nekegure Victor agine Victor jamin katil ticket yote nbwana kwa tile ticket yote nipo somog okoka very lucky kwa nyori silingishek yote 500 Kenya shillings yote nekegure Charity mi madami yana kegure Charity atari kabisa katil ticket kitu kagenge one touch kwa nyori 278 bonus wegen chito agetil ticket noto nengunget nene aniyo tagene ure chip kwa inele tune 170 agere kanyo

0: Touch FM.
1: So manu gona chita nga kwa kpeza Nigure ni manwe laba 791 Amai big tis amai Amai big seven Amai che big seven Chibendek 50,000 Star 442 anash Amai che inamgane tagi lebo tonu Amai che inamgane tagi lebo tora Po ton